0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: La neoeletta presidente della Corte Suprema croata, Mirta Matic, presta oggi giuramento davanti al Sabor. Già giudice dell'Alta Corte Commerciale, sarà la prima donna a guidare la massima istituzione giudiziaria del paese.
1: Si chiude così oltre un anno di stallo istituzionale con la Corte Suprema che torna ad avere una guida formale. Per il brutale omicidio del giovane di Dernisci, i maturandi di Sebenico si sono radunati davanti alla sede del Tribunale cittadino. La protesta silenziosa è stata organizzata alla vigilia della tradizionale festa per la conclusione del percorso scolastico superiore.
2: L'iniziativa prevede 19 minuti di silenzio e il lancio di 19 palloncini bianchi in memoria del 19enne Luca Milovac. Il governo prepara una profonda riforma del sistema penale dopo il caso di Drniš. Tra le ipotesi anche l'introduzione dell'ergastolo, oggi non previsto dall'ordinamento croato. La svolta arriva dopo un'ispezione straordinaria al tribunale di Sebenico, dove una denuncia contro l'uomo accusato dell'omicidio del 19enne sarebbe rimasta senza seguito per circa 2 anni e mezzo.
1: Il governo punta anche a rafforzare il controllo sugli ex detenuti condannati per reati gravi. Un'equipe di esperti potrà valutare, sulla base di perizie psichiatriche e altri elementi di rischio, se disporre il trasferimento in strutture speciali o il controllo elettronico dopo la scarcerazione. Restano i controlli ai confini interni dello spazio Schengen tra Slovenia, Croazia e Ungheria. Il governo di Lubiana ha deciso di prorogare le verifiche temporanee fino al 21 dicembre 2026. La misura era stata introdotta nell'ottobre del 2023 dopo l'aggravarsi della situazione in Medio Oriente e l'innalzamento dell'allerta terrorismo.
2: Una linea condivisa anche dall'Italia. Roma ha già annunciato l'intenzione di prorogare i controlli al confine con la Slovenia, assicurando che non ci saranno conseguenze sul traffico transfrontaliero e sugli scambi commerciali. Sorpresa sul fronte della sicurezza europea. Donald Trump ha annunciato l'invio di altri 5.000 soldati statunitensi in Polonia, motivando la decisione con gli ottimi rapporti con il neoeletto presidente polacco Nawrocki.
1: Una dichiarazione che contraddice quanto indicato appena pochi giorni fa dall'amministrazione americana e dai vertici NATO, che avevano invece confermato un piano di riduzione di 5.000 militari del contingente statunitense in Europa sullo sfondo delle tensioni politiche con la Germania.
2: Il repentino cambio di rotta alimenta incertezza tra gli alleati europei e riapre interrogativi sulla reale strategia di Washington nel continente. Oggi i maturandi di tutta la Croazia celebrano la tradizionale festa che segna la conclusione degli studi superiori. A Pola, il programma organizzato dalla città si svolge quest'anno nel parcheggio di via Mate Balota accanto allo stadio Aldo Drosina, a causa dei lavori di ristrutturazione al centro sociale Rojc.
1: Fino alle 15 resta in vigore una regolamentazione temporanea del traffico con divieto di transito per i veicoli nel tratto di via Balota fino all'incrocio con via Nazor. La questura invita i giovani a festeggiare in modo responsabile e nel rispetto della sicurezza e dei beni pubblici.
2: Il meteo, tempo in prevalenza soleggiato con cielo per lo più sereno e solo qualche nube occasionale, bora moderata e a tratti forte. Temperature mattutine tra 10 e 16 gradi, mentre durante il giorno si raggiungeranno valori tra 22 e 26.
1: Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Il dolore per il brutale omicidio del giovane Luca Milovaz di Drniš ha unito i maturandi di tutto il paese, oggi impegnati nella tradizionale festa che segna la conclusione degli studi superiori. A Sebenico i ragazzi si sono radunati davanti al tribunale per una protesta silenziosa, 19 minuti di silenzio e il lancio di 19 palloncini bianchi in sua memoria.
1: Intanto sono stati avviati procedimenti disciplinari contro due giudici del tribunale di Sebenico. Un'ispezione ha accertato che il fascicolo relativo a Cristian Aleksić, l'uomo accusato dell'uccisione di Luca e già responsabile di un precedente omicidio, era rimasto senza seguito per un periodo eccessivamente lungo. Secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, a marzo il salario netto medio in Croazia ha raggiunto i 1.555 euro, con una crescita reale del 2,5% su base annua.
2: I compensi più alti si registrano nel trasporto aereo, con una media superiore ai 2.300 euro, mentre i più bassi restano nell'industria dell'abbigliamento sotto i 1.000 euro. La metà dei lavoratori croati però continua a percepire uno stipendio mediano inferiore ai 1.300 euro. Il ministro della difesa Ivan Anušić ha annunciato che il 97% dei giovani convocati per l'addestramento militare di base si è presentato alla leva, mentre il 3% ha scelto l'obiezione di coscienza, un dato ha sottolineato che non ha paragoni in Europa.
1: Il ministro ha ricordato anche gli investimenti, 150 milioni di euro negli ultimi due anni nell'industria della difesa nazionale. Secondo Anušić, il forte livello di adesione rappresenta un segnale importante per il rafforzamento delle forze armate e della riserva. In Svezia è iniziata la riunione di due giorni dei ministri degli esteri dei paesi membri della NATO. All'incontro partecipa anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, che alla vigilia ha invitato l'Europa a fare di più per la propria difesa e ad aumentare in modo significativo gli investimenti militari.
2: I lavori si svolgono in un clima di forte incertezza internazionale, segnato dalla guerra in Iran e dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Consegnati i premi Climate Champion 2025 per le migliori iniziative climatiche dell'area dei Balcani occidentali e dell'Europa sud-orientale. Tra i vincitori anche due progetti croati, Persone per la Natura e il Clima a Gajna dell'Associazione Ecologica di Slavonski Brod e Albona Senza Plastica, iniziativa promossa dalla città di Albona.
1: Al concorso hanno partecipato 40 progetti provenienti da 10 paesi. Un riconoscimento speciale della giuria è andato proprio al progetto Albona Senza Plastica, che attraverso scuole, mercati, ristoratori ed eventi pubblici promuove la riduzione dell'uso della plastica monouso. Pola torna indietro nel tempo con le giornate dell'antichità 2026. Per i prossimi due fine settimana Piazza Foro, Piazza Portaurea e l'Arena si trasformeranno in un grande palcoscenico romano.
2: Tra profumi, sapori, musica e rievocazioni storiche, i visitatori potranno incontrare legionari, gladiatori, artigiani dell'antica Roma e assistere a spettacoli e cortei in costume. Gran finale il 30 maggio all'Arena con Spettacula Gladiatoria, la ricostruzione di combattimenti tra gladiatori. E siamo al meteo. Per il resto della giornata cielo per lo più sereno con qualche nube occasionale, vento moderato di bora. Temperature massime tra 22 e 26 gradi.
1: Grazie per l'ascolto. Prossima edizione il GR delle 16:30.

0: Sono le 16:30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola.
1: Bentrovati all'ascolto.
0: Con voi Italo Banco
1: e Isabel Vidaic.
0: E ora i titoli delle principali notizie.
1: Mirta Matic giura al Sabor, prima donna alla guida della Corte Suprema croata. Delitto Luka Milovac, il dolore dei maturandi scuote il paese, sotto accusa due giudici di Sebenico.
0: Papillomavirus in Croazia, quasi 300.000 giovani non vaccinati. Dramma italiano di Fiume, nuovo cambio al vertice. Noemi De Sardo, direttrice ad interim.
1: Il meteo, per il resto della giornata cielo per lo più sereno con qualche nube occasionale. Vento moderato di bora. Temperature massime tra 22 e 26 gradi.
0: Domani cielo in prevalenza sereno, bora debole o moderata, localmente forte nelle zone più esposte. Temperature del mattino tra 9 e 16 gradi, massime giornaliere tra 23 e 27.
2: Ora che stare insieme è reato.

0: Le principali notizie del giorno. Il dolore per il brutale omicidio del giovane Luca Milovac di Vernissa ha unito i maturandi di tutto il paese, oggi impegnati nella tradizionale festa che segna la conclusione degli studi superiori. A Sebenico i ragazzi si sono radunati davanti al tribunale per una protesta silenziosa. 19 minuti di silenzio e il lancio di 19 palloncini bianchi in sua memoria.
1: Intanto sono stati avviati procedimenti disciplinari contro due giudici del tribunale di Sebenico. Un'ispezione ha accertato che il fascicolo relativo a Christian Aleksic, l'uomo accusato dell'uccisione di Luca e già responsabile di un precedente omicidio, era rimasto senza seguito per un periodo eccessivamente lungo. Nel frattempo il governo prepara una profonda riforma del sistema penale dopo il caso di Drniša, tra le ipotesi anche l'introduzione dell'ergastolo, oggi non previsto dall'ordinamento croato.
0: L'esecutivo punta anche a rafforzare il controllo sugli ex detenuti condannati per reati gravi. Un'equipe di esperti potrà valutare, sulla base di perizie psichiatriche e altri elementi di rischio, se disporre il trasferimento in strutture speciali o il controllo elettronico dopo la scarcerazione.
1: La noi eletta presidente della Corte Suprema croata, Mirta Matić, ha prestato giuramento davanti al Sabor. Già giudice dell'Alta Corte Commerciale, è la prima donna a guidare la massima istituzione giudiziaria del paese.
0: Nel suo primo intervento, Matić ha assicurato che si opporrà a ogni pressione indebita sulla magistratura e ha sottolineato la necessità di ricostruire la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario attraverso riforme e risultati concreti. Si chiude così oltre un anno di stallo istituzionale con la Corte Suprema che torna ad avere una guida formale.
1: Secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, a marzo il salario netto medio in Croazia ha raggiunto i 1.555 euro, con una crescita reale del 2,5% su base annua.
0: I compensi più alti si registrano nel trasporto aereo, con una media superiore ai 2.300 euro, mentre i più bassi restano nell'industria dell'abbigliamento, sotto i 1.000 euro. La metà dei lavoratori croati però continua a percepire uno stipendio mediano inferiore ai 1.300 euro. Quasi 300.000 giovani in Croazia non sono vaccinati contro il papilloma virus, nonostante il vaccino sia gratuito e disponibile per tutti gli alunni dalla quinta classe delle elementari fino ai 25 anni. L'allarme è stato lanciato a Zagabria durante la presentazione della campagna di salute pubblica Budim Rak. I medici sottolineano però segnali incoraggianti. Cresce l'adesione alla vaccinazione con oltre 400 dosi somministrate nei primi tre mesi di quest'anno.
1: Gli esperti ricordano che il papilloma virus umano può provocare 6 diversi tipi di tumore e invitano famiglie, scuole e università a rafforzare prevenzione e informazione. Intanto, nel Centro per la Salute dei Giovani di Zagabria aumenta anche la richiesta di supporto psicologico. Nel 2025 si sono rivolti al servizio 1.600 ragazzi. Restano i controlli ai confini interni dello spazio Schengen tra Slovenia, Croazia e Ungheria. Il governo di Lubiana ha deciso oggi di prorogare le verifiche temporanee fino al 21 dicembre 2026. La misura era stata introdotta nell'ottobre del 2023, dopo l'aggravarsi della situazione in Medio Oriente e l'innalzamento dell'allerta terrorismo.
0: Una linea condivisa anche dall'Italia. Roma ha già annunciato l'intenzione di prorogare i controlli al confine con la Slovenia, assicurando che non ci saranno conseguenze sul traffico trasfrontaliero e sugli scambi commerciali. In Svezia è iniziata la riunione di due giorni dei ministri degli esteri dei paesi membri della NATO. All'incontro partecipa anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, che alla vigilia ha invitato l'Europa a fare di più per la propria difesa e ad aumentare in modo significativo gli investimenti militari.
1: I lavori si svolgono in un clima di forte incertezza internazionale, segnato dalla guerra in Iran e dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina. E sorpresa sul fronte della sicurezza europea, Donald Trump ha annunciato l'invio di altri 5.000 soldati statunitensi in Polonia, motivando la decisione con gli ottimi rapporti con il neoeletto presidente polacco Nawrocki.
0: Una dichiarazione che contraddice quanto indicato appena pochi giorni fa dall'amministrazione americana e dai vertici NATO, che avevano invece confermato un piano di riduzione di 5.000 militari del contingente statunitense in Europa sullo sfondo delle tensioni politiche con la Germania. Il repentino cambio di rotta alimenta incertezza tra gli alleati europei e riapre interrogativi sulla reale strategia di Washington nel continente.
1: Il movimento studentesco serbo ha convocato per domani una grande manifestazione a Belgrado per chiedere elezioni parlamentari anticipate e riforme democratiche. Il corteo centrale è previsto tra le 18 e le 20 dopo raduni in quattro punti della capitale.
0: La protesta nasce dopo la tragedia di Novi Sad, dove il crollo della pensilina della stazione nel novembre del 2024 causò 16 morti. Gli studenti chiedono responsabilità per presunta corruzione nei lavori pubblici e un funzionamento più efficace di istituzioni e magistratura. Consegnati i premi Climate Champion 2025 per le migliori iniziative climatiche dell'area dei Balcani occidentali e dell'Europa sudorientale. Tra i vincitori anche due progetti croati, Persone per la Natura e il Clima Gajna, dell'Associazione Ecologica di Slavonski Brod e Albona Senza Plastica, iniziativa promossa dalla città di Albona.
1: Al concorso hanno partecipato 40 progetti provenienti da 10 paesi. Un riconoscimento speciale della giuria è andato proprio al progetto Albona Senza Plastica, che attraverso scuole, mercati, ristoratori ed eventi pubblici promuove la riduzione dell'uso della plastica monouso. Pola torna indietro nel tempo con le giornate dell'Antichità 2026. Per i prossimi due fine settimana, Piazza Foro, Piazza Portaurea e l'Arena si trasformeranno in un grande palcoscenico romano.
0: Tra profumi, sapori, musica e rievocazioni storiche, i visitatori potranno incontrare legionari, gladiatori, artigiani dell'antica Roma e assistere a spettacoli e cortei in costume. Gran finale il 30 maggio all'Arena con spettacolo a gladiatoria, la ricostruzione di combattimenti tra gladiatori.
1: Dal mondo CNI, nuovo cambio al vertice del dramma italiano di Fiume. Si conclude dopo appena un mese e mezzo la direzione di Giacomo Pedini, rimosso per ragioni amministrative dalla sovrintendente del teatro Ivan Zajc Dubravka Vrgoč. Al suo posto è stata nominata, con incarico ad interim di 6 mesi, Noemi De Sardo, già produttrice esecutiva della compagnia. Una scelta che punta a garantire continuità e stabilità alla stagione artistica, tutelando una delle principali istituzioni culturali della comunità nazionale italiana. Per approfondire, ascoltiamo l'intervista di Isabel a Noemi De Sardo.
0: Come ha accolto la nomina facente funzione del dramma italiano? Come la commenta?
2: Allora, Dubravka Vrgoč mi ha chiesto di fare da facente funzione e la soluzione è subito sembrata quella più giusta e più logica per continuare un lavoro già ben consolidato e dei progetti che erano comunque già in corso.
0: Quali saranno le priorità del suo lavoro nei prossimi mesi?
2: Io lavorerò praticamente su un programma già in parte ereditato dalla direzione artistica di Mirko Soldano e poi anche da Giacomo Pedini e Dubravka Vrgoč stessa, per cui l'idea è comunque di portare avanti un programma che era già ben definito prima della mia nomina. Stiamo lavorando su tante grandi coproduzioni e quest'anno c'è anche l'80° anniversario del dramma italiano, che sarà non solo un grande spettacolo, un grande progetto che faremo con il regista Carmelo Rifici, i 6 personaggi in cerca d'autore di Pirandello, ma anche un'intera settimana dedicata al lavoro del dramma, alla presentazione degli spettacoli e all'importanza in realtà che ha questo teatro di minoranza nel nostro territorio.
0: Quanto è importante garantire continuità in una fase di cambio come questa?
2: Beh, io ci tengo a dire che la sovrintendente e Giacomo Pedini non si sono separati in cattivi rapporti, semplicemente non c'erano i presupposti tecnico-amministrativi per continuare la collaborazione, ma il dramma italiano, la compagnia, ha lavorato bene fino ad adesso e continuerà a farlo. Io per loro sono un punto di riferimento perché sto facendo da la produzione esecutiva della compagnia già da anni, quindi speriamo che questa cosa sia solo una continuazione di rapporti e di un lavoro che già era buono dall'inizio.
0: Che momento sta vivendo attualmente il dramma italiano?
2: Beh, il dramma italiano in un certo senso dopo queste transizioni sta avendo un grande lancio verso le grandi coproduzioni con l'Italia. Stiamo celebrando un grande anniversario, quindi il nostro desiderio è anche tornare a lavorare a grandi progetti in cui è coinvolto a tutta la compagnia e quindi lavorare su grandi spettacoli, ma facendoli tutti con un team nostro daremo al dramma la possibilità anche di circuitare, di fare tournée e fare tanti spettacoli che rimangano in repertorio dello Zajc.
0: quali sono i prossimi spettacoli in programma e quando?
2: Allora, noi tra poco debuttiamo con, diciamo, con lo spettacolo che in un certo senso chiuderà la stagione prima della pausa estiva e poi verrà ripreso ad ottobre. Il 13 giugno quindi debutta Mio figlio cammina solo un po' lentamente, da un testo di un drammaturgo croato, Ivor Martin.

0: prodotto con il CSS, il Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia e i Teatri Stabili Furlan. Quindi questo spettacolo potrete vederlo sul palcoscenico dello Zaitz a giugno e poi in ripresa ad ottobre in apertura di stagione. Il grande spettacolo che ci attende per l'autunno di quest'anno è appunto sono i sei personaggi in cerca d'autore che celebreranno l'80° anniversario del dramma italiano e con la precisa data del 26 novembre come debutto.
1: E per concludere, cosa augura al dramma italiano?
0: Auguro lunga vita al dramma italiano e che lavori su queste basi solide, che sia sempre più aperto alle novità, che sia un punto di riferimento per il contesto in cui viviamo, sia storico che territoriale, che non dimentichi il legame forte che ha con la comunità nazionale italiana. Mi auguro che verremo tante volte anche in Istria e che faremo tante repliche di spettacoli piccoli in giro per il nostro territorio e tanti spettacoli grandi per confermare, diciamo, il valore artistico, anche la professionalità di della gente che ci lavora.
1: Sport calcio. L'Istra 1961 chiude la stagione della massima serie croata in trasferta contro il Varaždin nell'ultima giornata di campionato. Il tecnico Krešimir Rešić punta a chiudere con un risultato positivo, confermando il buon momento della squadra nel finale di stagione.
2: La partita si gioca domani alle 16 con aggiornamenti in diretta sulla nostra emittente. L'ultima giornata del campionato si è aperta oggi alle 16 con Osijek Slaven Belupo, mentre alle 18:15 è in programma Hajduk Vukovar.

0: Meteo, domani cielo in prevalenza sereno, borra debole o moderata, localmente forte nelle zone più esposte. Temperature del mattino tra 9 e 16 gradi, massime giornaliere tra 23 e 27.
1: Grazie per essere stati con noi, vi ricordiamo domani alle 16.30 la Ciacolada con la Petra, domenica alla stessa ora la Parola del Signore e a seguire i cori e le sac delle comunità degli italiani.
0: L'informazione italiana torna invece lunedì con le edizioni delle 11, 14 e 16.30. Da Italo Banco e Isabel Vidaic, buon proseguimento con Radio Pola.

0: E se ti sembra apatica è solo perché non mi agito. Fuori se il sole piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Hey, this is Rob Hazen from Orlando, Florida. You are listening to Radio.